0: Sedi FM le emale setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Di theoha dikalaneng le e motsho moratuwa ho Lesedi FM fela.
4: Ke nako ya ho tshohla tse molemo lenaneong la dikalaneng fela.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale so ela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

mo ikitletso ba ho se ihalale ba ho intsa se hlabelo le ho ntsetsa pele ditaba tabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa di theoha dikalane le emotsho moratuwa ho lesedi FM fela.

di tabatsana tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka lokolo la tsa bolipi e bakeng sa ka tsarlena jwa ka ditlobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi e Pretoria Gauteng Northwest Province the Free State di province tsena tse tharo ka ukulle ha le hodimo le tla hla ka ofutumale Mpumalanga le tla kwaela ka ogeta dibaka mme le tla hla ka ofutumale Northern Cape le tla hla ka ofutumale o fitlela o phola dibakeng tse ikhotlileng le lebopo Western Cape le tla kwaela ka mohudi ka leboya botshabela ntle le moo le tla hla ka ofitlela le kwaela ka ogeta dibaka ka borwa karolong e ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela hoseng hona ntle le moo le tla kwaela ka ogeta dibaka ho phole KwaZulu-Natal le tla kwaela ka ogeta dibaka mme ho tla hla ka ofitlela ho futhumala di tabatsena tsa hora ya bohlano le bolipi di fella mona boela mona di tabatseding ha hora e tlabele ya botshelela makumane a mona le bane a tswela pele.

0: Dita batsana tsa hora ya botshelela di fella mona boela mona di batseding na ha hora e tla beile ya busupa thagoha breakfast show.
1: Dira hekel na neo leo beyan se sosolo. Lena, kil na neo lao seng la thagoha. Mo mafolofolo abona halanga ina kutsoli.

0: ditaba tsena tsa rra ya bosupa di fella mona boela mona ditaba tse ding ha o rra e tlabele ya borobedi
1: breakfast
2: Arriva in tanga suona la bantuana, man, va spangare un sindo.

Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Khaolang le ke tlele khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke mo

0: Di tabatsena tsa ho raya le shomele metso emedi di fella mona ke khutla hape ka tsa garatsan tsa lefatshe hore nyane ya pele le ke nang ha jole ke la ditaba imatlafatse
1: le nanao ke la imatlafatse ka di makatso folo.

0: o sitiswa ke eng ho barata o a botsa tebo ke kana o re bana bana ha ke tswa mosebetsing ba meo gonyana re ke fete monohem me nomora mohala ya le CDFM mo tla ntetsa teng hore ke khone ho bua le wena ha ke tata o bala mangolo na mabedi a mararo ke nomoro ya 0 ena ke nomoro e mo mo mamedi a tlang hore fumana teng ena ya 086 o tla fumana mono ati WhatsAppunga mo tlang hore fumana teng nomoro ke 079 758 5066 mona ho omehala ke 086 000 3084 o tla fumana mono re tabero e metsete ere ke nke mangolo ke ana lengolo le leng lena leo mo mamedi a ngotseng ka lona kwano mona he o ho ya bona hala hore botata mona ere ke tsena RA0 ke pasporoto ya hae a gore ke fe ntate Shale a ka shebe botata bona hore na ho itsala jwa ntate Shale a go shebe kwano mona ke bona teba mona ke bona teba ai ya hana ke romela hape ntate shale ntshorele ke romeletse ntate shale aka shebe mona he metsotsunga se mekae wena ngwane so re tabe ro arabile ke se ke la tetso ntate shale man ntate shale a go shebe ke bona industry number ke no hlaela u dimumono wena bile wa ditseba tsena wa dishapa tsena ke tsa hao dishapa haholo wa dishapa le monna moleane wa kamane ka phumulong wa mopola re tla bua ditaba tsa hae ka boikokobetso bo boholo ntate Montaung ke nna eno wa bothata ba ka ke UIF jwale UIF yena o re e blocked ho tla jwang UIF ya e be blocked ere ke botse ntate e bolofo ha o re UIF e blocked a kore ke botse ntate mona a kore ke motse ka pelenyana fela re kgone ho fumana a karabo ke o he wena ngwana mme a ko shebe mono a ko shebe mo mshaneso o tla mpha karabo hona jwale ke kgone ho bua le momamedi re fete he ke tle ke ho ntate bolofo hobane ke bona momamedi mona ngolo la hae le makamakatsa a re UIF ya hae a re blocked ntate bolofo a ko shebe mono hle monna momamedi ngotse mono o re UIF blocked me idea hae ke eno o hlaile 1975 a ko shebe o tlo gutlele ho nna re mo arabe re utlwe ho nna hobaneng a re ba blokile UIF ya ke kena ngolong le leng jwale ke a feta o ntate bolofo ke tshwara ngolo le leng ai re pele ke le tshwara ke nke mohala mshane somoloko a ko mphe mohala mo
1: ere kutlwe mmamedi mmamedi dumela
0: alew
1: ya ke tshwere mmamedi
0: a so biti moloko Oti Alo
1: Papa ti se dinela
0: Le ka ndati
1: A mo ha tong ka to tshe le ba
0: Ei u buela fatse mona o tsore ke hole nna mona mona mo ke leng teng o le tsole ka ndati wa ka
1: Ah ke nna ke batla ntate thuso ya le o tshe re nanda
0: Ke nna ntate thuso ke nna ntate thuso a bua
1: go go thuso ke le ka go le tsabang tsomotseng wa re santeng tsa tsena re santeng
0: o tabantsho Roifontein
1: e wanta
0: ei
1: botata ba rona ka mona re enti ke khomu mara ha re na mo re entela ntwe di tabaka tsa e re entela ho tsona ke sa khale ka 1965 dire be ile re fokotsa mo ba re enta ka mona.
0: Oh, ha hona mo le entelanti.
1: Dire be ile ntse ke tshwere dire be ile le ho fokola hore.
0: Ei.
1: Ke ba khale ka nakwane ya tlhaolelo ya ka 1965 ke ntse ke tshwere. Ha mo tsena wa ho fanta na o kana.
0: Ah. Ntate be o se wa bua le nna ka mo ka Roifontein. Akere o Roifontein.
1: Roifontein.
0: Bellefontein.
1: Roifontein ka Tabantsho. Roifontein.
0: Roifontein Tabantsho. Ke mo tsere ke ngole. Thank you that. Ke le bo. Ke le bo. Ere ke letsetse. Ba le fapha.

A o setse fela metsotso ne se mekae ha motho motse re tla be re fitla mona ho reng ya boraro re ke shebe hantle e khone ho bua le nna tla o di mahlona ko ke hora ya boraro di tabatsa ho ra boraro o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: etsi samposo selo di fase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho
2: ha se mo he na go motsotso e bangile pa etse tla re ho wena ke metsotso e tseletseng ka morago ra ena ya boraro tsebeletso ke era twanki na a ke era twanki wena a ke era twang a ke bohle lesadi FM ke mollelo wa ratwa wa lelwa mothemo tlhase ka makala ha utlwa lentswe la ka ka jeno e bana beso ba le thong ba khutlela peng ne ntse re le ka mona ka imvelo ile workshop e matla ya lesadi FM mo teng mo leng hore he di buhudi ne di kopane ba etapele bana ba kopane ba kensa gore ba tle ba sikaseke le hore ba bone fela rona ena tsebeletse ya lesadi FM e hola jwang gore e nne be yona thato hatsi ya mamedi kwa lona nyana ya rona ya Afrika Borwa mo temo tlela ka lebitso nna ke Lerato Mpopo ke DJ Lovers ke DJ Etsotse Mpili ke tlo tshwarela bana be se mona he ha monnati ho ya tshwamana hore nyane ya abo atselela thabo lilebu ke bua ka mohlophisi ka khitso sebudi mahole abongane bong sa chabalala ba itse bana ba isohle ba itse ngwana isohle wena DJ Lovers ro tsepile ngwana mme hore ku wena ile ngore o tlaletse o tlahlotse fela bonnete ba hore radio ile e gabole ha monnati nati nati nati ho ya tshwamana hore nyane ya abo atselela Afrika Borwa Botswana Lesotho khotso adumela le kae na ke DJ tsotsempile ke re etlalla ha monate radio ka jeno ke labone kgwedi ena e hlola bona matsatsi a mashume a mabedi ha di qale
3: a tedi papaji
2: di a kae jwale ke ne ke re ke di khwatha mona ne ke re ke di khwatha mona ke tsena jwale ra qala
0: lena no ke la riatella afternoon drive show
4: Na ke mo thata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola kereke e tsala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tsikire.
5: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ho ena ntsa ga 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo jona o tshwana ntse sa iketse
4: ke botsa ho tsiba ba ke ha o se nna le mmutsi ho tsha ba ba ke tlo
5: ba sale you say
4: wa makalo se tsa ri se bona ke ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botsa ba ba itse ha o inkelishwe

Lesson for it. Ho le Sari FM. Hantle ho dumatlo ho hora ke abune. Ene ke sebeletse le Sari FM ho SABC. Ditaba tsa hora e bone o di balwa ke sebuhudi Kenny Modupi.

Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona ke khutla hape ka gaso ya ditaba tsa hora ya bohlano metsona ga tla di ballwa ke mosiwa tshweu DJ Lavaza. Jete.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamanga ilengetsa horra ya botshelela ke khutela wena DJ Lavas
1: Jete dumela.

ke lebuile haholo Skeemsa Drive le sebeditse momamedi ho fela ho le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshwahlo ho lesedi FM mme lono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere empa pele ho moo re fetela mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Try something amazing.
1: Ditaso, ho tsena mmila Maria ho ka beha bophelo ba ha o kotseng. Ha holo holo mebileng e meholo. Hona le lebaka le o ka lona ho thibetseng ho tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fitlha moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Vraiment pour les CD FM.
1: Mamedi, mais ce soir les chemins les métiers puis les mpelo hora. Il y a les chemins qui n'aient le gamane qui le bille haholo lala, qui le bille haholo mail lala. Ha ke re mail lala valo ke hopola mama Winnie. Tipe kamane kama jumasu ka Branford ari ke o mametse ntswa kana ke u ka letswa di all white ke tsho bedding sit towels ari melona lo hloka busu bo nu khotso khanya lesedi a ke ga motho a ka nna ithekela thaweletse tshu ha imona he ka pa di batla sebaka mme magotsho le tshaba ke le bile haholo o mametse tshebeletso ya lesedi pontsho ko mako ke le bile ka monoka tsheseng kwakwa ndenzeni ke le bile ka monoka Branford a re le na ke a iphamisetsa tabeno ya tse mona tse tshweutwa Helele makwaela malefezana ka moka thabong ka velokomo ke lebuile haholo ke ke bone fela mona na ho etsa bang a o sintswa ke dumela hle ke ka mona ka thabang tshu ke o mametse a ithalo sa lebuile o a o sintswa ke o mametse ke le thabang tshu 89.9 e shesha hona ho ke utlwang ke se ke sa kgone ne ke betsa motho emong pele ke tla tshebetsong kwa nontsha re kapa o itse ke di hoke di eng botshabelo di kae dikeng o itse dikeng botshabelo lesedi e sale le kgawa go tlwa bekeng nyane o ne o phodile ka yona jale boemo bo bo mamedi ga se mathata se ya le mowe ga se rona ka kwano ke dikgokahanyo ditora jwale he ditora ha di ikarabella ho bana ba Sentech nako tse di thole megalo yenu e sentswe mono batho ba ya mono ba lonka dithapo banke eng be gaso ya gaoa ha ile bothata ba rona ha ona motho a tla go utlwa fela ha ile bona di dibaka tse go utlwang ka bolukului ka kotlolo ha se gona kwano ke mono tshwana le bovetsi huku mono qwaqwa o thole ho thuisa le lesedi le sa le ho tloa beke tse thago tse pedi ho a o mono ho lo senywa megalo eno ya motheo ba ya ditore mono ba lonka dithapo jwale ba ukwa ha ile ba lo ibima bang ibima ntle le ha ile o re kha o re mamela hore o bon o tlo hlakelo hore se ka ke taba maqhubu ke ditora tse ameileng o bo so kena ka 806 ha ba 806 o sebeletsa o mamela ka ba o download a SABC plus o go thola ka mantsoe mang ha ya ka radio straight ka makhubu straight ho tshwore ho sentswe ditore mo di sentswe jwala ke

More Than a Friend ke Helen pijana humono ke la kanyo lwa le Carl Thomas pina ibizwa fela I Wish ifitla yula hantle ho reng ya lo shume tsebeletso ke a lesedi ho le khotlala gaso la Africa borwa ditaba tsena tsa hora ya le shume re boetse re di balwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: bani ho le sedi ya fema mabedi metso tso idula hantle ho ya le shome le metso e robedi butsekeng a kamera hora ya pele se hlo sa rona ke sena he mo mabedi hlo sa rona ke sena hlo sa rona ke sena hle ke ne ko neletse sona e tle re ha re khuka papatso mana be se ke qetile mo gane ga ta etsa tatatatla pine na ke a gala wa e kwala ha tsho jwa 1 2 3 4 tsho wa e kwala e rata isa tlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl ka ta ta eno e sa tswa mang ha monate tsebentsa mo no gadimela ke adimela ho ya tsa mang monate ba tle ke tswara ke ntaramane mona mamedi hey e ke hlwa ke ntwe mo na ibitswa nge khono ona e otla moyo ba tanga pa o tshisa ihle engwala kwala intahlehlahlela kwana ntahlela kwana ba ba di tsaba ke ne ke batla ngore re tlo bua ka yena hang fela ka morapapatso ebe bophelo mona wena o rata hore o be motho ya ratwang kapa o be motho ya utlwisiswang o batla hore o ratwe kapa ba utlwisise o ka thabela ho ratwa kapa o ka thabela ho utlwisiswa motho ena a nkutlwisisi motho ena wa nthata empa a nkutlwisisi motho ena wa nkutlwisisa general general general general tabaka e hona mona hemo mamedi yo thabela ho ratwa kapa ho tlusiswa la re jwetsa rona wena uri re tla utla ka wena rona wena o batla gore o ratuwe kapa motho a utlwisise mongwe o rata a utlwisise mongwe a utlwisisa mpa o thabele fela wa utlwisisa ke a gutla
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tetsetse ke utlwa rona wena o thabela efeng hang fela ka morapini ena Perry White o tsama le Claudine White. This love. O batla o ratwa kapa ba utlwisise na. This love.

0: o fela le jwalo tshebeletsona ke mollelwa mo mamedi wena tshebeletso hle ya re tswa boitshoriso mabanyana mona ga nete matsatsi a mabedi ka ofela re qetile maobane tsholo ka di la bra ro ka tama ba butle re potela ka mona gatlo la o qetela ka mashelishile
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpile.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.